0: Dentro una città, Barcellona, Barcellona, Miami, sogniamo l'America. Ossia che genetica, paga i debiti, brutta puttanello.
1: Poco prove che nel Barcellona fu

poverina, c'ha il figlio che non ha fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini, ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi mille whisky, ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin, a furia di scampi e buon vino.